entrenata picador. A prova toro, il la folle, le toro fa, il vien, e frappa ancora, ansequa, se banderie, plende firer il cur, le cirque plende.